rimasto impressionato dal suo comportamento. Una persona come lei è venuta su col vecchio e con il Nuovo Testamento, e li conosce almeno come io conosco Topolino. Non è stato carino che proprio lei, certo dotato di grande sensibilità, mi avesse interrogato con tale superficialità da ridurre quasi a un quiz.

Loro rispondi a una domanda: chi vuoi più bene, tu, papà o mamma? Mamma mia, che stress, che imbarazzo. Come si fa a non capire che è una domanda deleteria, che da sola può segnare una svolta?

grattacieli, dei clandestini, dei finanzieri,

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante. A che ora? Alle 18, cara.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Fuck you, turn tail number one. Fuck you, turn tail number two.

del rispetto per chi giudica e dell'amore per chi non ha niente, ma io sono molto più veloce.

questa cosa, Francesco non sarà. L'hanno preso nel mare, ma è morto in ospedale.

non aveva niente di male, non aveva alcun male, ma è morto lo stesso. Ma in che paese viviamo? Dimmelo tu, in che paese viviamo? In che paese viviamo? Ti ho visto in TV, Francesco, legato ad un letto. Per 82 ore ottantadue.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

sposarsi o tradire. L'ho sentita parlare dei Vangeli plagiati, che stupendo Tarkovsky e la sua

0: Heavy Rotation.
1: Le scelte di Radio Start.

0: eyes on me. But I'm known.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: feel free.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: Raw male vocals.
1: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
3: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo appuntamento con le ultime uscite discografiche della musica rock, come al solito privilegiando le atmosfere più acustiche. E dopo il periodo estivo dove abbiamo dato grande spazio alla musica del passato, magari anche in cover recenti, da un paio di settimane abbiamo ripreso con la solita programmazione, con quella consueta che riguarda le cose nuove, anche se ovviamente nel periodo di agosto non sono poi molte, ma noi cercheremo di sorprendervi già dal primo pezzo, perché è un brano degli U2, ma è firmato Martin Garrix. Lui è un DJ olandese, pubblicherà un album fra non molto, ma intanto ci ascoltiamo questo bel singolo con la voce di Bono. Si intitola Fireflies, ripilogo il tutto, Martin Garrix and the U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era un modo migliore per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave. U2 insieme a Martin Garrix, la voce magica di Bono e le chitarre di The Edge, per questo brano che unisce un'amicizia tra Garrix e lo stesso Bono costruita dal 2020. E vedremo se questo sfocerà in un nuovo album o se magari questa canzone sarà inserita nel nuovo lavoro degli U2. Liberty Bell invece è un progetto francese, il nome della band è chiaramente ispirato al titolo di un album di qualche tempo fa della band australiana dei Gobi Twins. Il pezzo dal loro primo album 12 Songs si intitola Judy, Liberty Bell. Judy Lisa.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Un bel pezzo dei Liberty Bell, un po' breve forse, dal titolo Judy, un'atmosfera dolce e amara che racconta un amore lontano attraverso immagini vive di sentimenti sospesi e interrotti. Band francese guidata da Jean-François Cantò fa parte di questo loro debutto discografico con un grande sguardo all'indie pop e al jungle. E con The Bunnymen sono tornati, la band nata nel 1978 guidata da Ian McCulloch, tornano a farsi vivi con un nuovo brano che farà parte dell'album Apples for Isaac, ormai in pubblicazione fra pochi giorni. Brussels is Haunted, il titolo della canzone.

È uno di quei ritorni che si aspettano per lungo tempo. Io ho amato moltissimo questa formazione. Nata a Liverpool, guidata ovviamente da Ian McCulloch, classe 1959, riportano il gruppo al loro sound misto tra new wave e qualcosa anche di post-punk. Brano di 3 minuti e mezzo che racconta la città di Bruxelles come una città fantasma che vive di atmosfere crepuscolari. Curiosissimo di ascoltare il loro nuovo album. Intanto ci ascoltiamo una canzone di un'altra formazione che arriva dall'Inghilterra. Loro però sono londinesi, si chiamano Family Stereo e la canzone è Silhouette on the Hill.

Londra, guidata da Blake Watt, ragazzo molto giovane, classe 2001, che ci fa ascoltare questo brano con dei sintetizzatori molto eteri e questo ritmo un po' in crescendo, un pezzo comunque molto molto intenso e avvolgente, come lo è il brano che sta partendo in sottofondo proprio in questo momento. Fa parte dell'ultimo album degli Embrace, formazione storica nata nel 1993, guidata da Danny McNamara, anche loro sono inglesi, e dal loro nuovo album ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola semplicemente Danny Embrace.

Molto belle queste chitarre etere degli Embrace dal loro ultimo album, si intitola Danny la canzone, un brano anche in questo caso con un grande crescendo, con una delicatezza che ti cattura fin dal primo ascolto. Ora vi porto all'Isola di Wight. Le Wight Leg sono un duo che si sta imponendo già da un paio d'anni nel firmamento musicale. Hanno pubblicato un album nel 2025 che ha avuto un grande successo, ma a luglio 2026 hanno pubblicato la versione deluxe che contiene anche questa canzone dal titolo Mange Tu, che è uno dei loro brani più famosi, che dal vivo cattura l'attenzione degli ascoltatori, e infatti noi ce l'ascoltiamo in una versione registrata a Los Angeles, sempre nel 2025 e contenuta in questa nuova pubblicazione. Wight Leg.

Il duo isolano delle Wet Leg arrivano dall'isola di Wight, ci hanno fatto ascoltare questa versione live di uno dei loro pezzi più belli, anche per quanto riguarda il mio parere musicale. Mange Tut era il titolo di questa canzone contenuta nella versione deluxe del loro ultimo album, nuova versione pubblicata con qualche chicca, qualche rarità e qualche cosa molto curiosa in questo 2026. Brano registrato dal vivo in studio a Los Angeles. Dopo tanto regno britannico ci spostiamo a Sydney, dove c'è una cantautrice che si chiama Julia Jacklin, che a fine settembre pubblicherà il suo nuovo album. Il brano che ci fa ascoltare si intitola I Wish ed è un singolo tratto da The Jam, il suo nuovo lavoro. In particolare in questo brano c'è la collaborazione di un duo folk che si chiama The Mace. Ce l'ascoltiamo insieme, Julia Jacklin.

Non c'era bisogno di presentare questa canzone. Brano iconico degli Who, Pinball Wizard, faceva parte di quell'opera capolavoro denominata Tommy, canzone che fa parte del repertorio di questa band inglese nata a Londra nel 1964 e guidata sempre da Roger Daltrey, classe 1944, e Pete Townshend, classe 1945. Sono stati catturati dal vivo il 25 luglio 2023, però in questo 2026 hanno pubblicato quest'album live, il tutto fatto in compagnia della Heart of England Philharmonic Orchestra, pubblicazione ovviamente imperdibile per chi ama questa grande formazione inglese. Già da un po' di tempo vi ho parlato di questo progetto che si chiama Pet Sounds, sono 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe. Il tutto pubblicato dall'etichetta Scape Walks. In questo caso ci ascoltiamo un brano di un duo parigino che si chiama Special Friend, la canzone si intitola Breakfast.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pezzo piacevolissimo degli Special Friends, intitola Breakfast, una canzone che il duo parigino ha dedicato al proprio cane. Dicevo appunto di questo progetto molto anomalo, molto curioso come Pet Sounds. Quella che segue invece è una formazione storica del panorama inglese, si chiamano Bradleys ed hanno esordito nel 1988, sono ancora in pista e ci fanno ascoltare questa canzone tratta dal loro ultimo album dal titolo In Spite of Everything. La canzone si intitola Bring Them Back Again, Bradleys.

0: Wave.
1: Bel pezzo targato Buradles del loro ultimo album Bring Them Back Again, era il titolo di questa canzone, un brano molto profondo che affronta il desiderio di ritrovare chi non c'è più e la fragilità umana di fronte al lutto. Comunque il tutto sostenuto da delle chitarre luminose, dai sintetizzatori in grande spolvero. Brenda Weddle invece è una cantautrice americana, arriva dal Minnesota, anche se è di base a Nashville. Fa una musica che è un mix tra punk rock molto melodico e country acustico. Ci ascoltiamo questo pezzo che ha anticipato il suo album che porta il suo nome e cognome, $2 Pistol, la canzone Brenna Weddle, l'artista.

Brennan Wedel con $2 Pistol dal suo nuovo album per questa artista americana molto molto brava. Ma intanto irrompono e tornano i grandissimi Teenage Fan Club, band scozzese di Norman Blake, Day in the Sun.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo dei Teenage Fan Club, è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre per la Mergi Records. Do Not Dare to Dream è il titolo del lavoro, Day in the Sun, la canzone di questa formazione storica scozzese in attività dal 1989, sempre guidata da Norman Blake. Hanno pubblicato più di 12 album in carriera e il nuovo singolo conferma un po' il sound di questa grande formazione. Arrivano ora i Kingfisher, che è una formazione irlandese. Rendono omaggio al grande Sean McGowan, scomparso il 1 dicembre 2023. Lui era il frontman di una band che si chiamava Pogues, era uno dei loro pezzi più famosi, che riascoltiamo in questa versione più melodica propostaci dai Kingfisher.
2: Seen the carnival down in Rome, had the women and I had the booze. All that I remember is a little kid with no shoes.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Versione molto sofferta e molto particolare per quanto riguarda questo grande successo dei Pogues, ovvero Sunny Side of the Street. Erano i Kingfisher, una formazione che con il loro ultimo album pubblicato un anno e mezzo fa all'incirca sono arrivati al primo posto delle classifiche irlandesi. Qua invece rileggono un brano di Sean McGowan inserito in questo omaggio che uscirà a breve, un tributo al grande leader dei Pogues. Cambiamo completamente genere musicale e arriviamo alla Laguna di Venezia, dove c'è un duo synth pop che si chiama Crimea. Loro fanno parte anche di un tributo ufficiale come quello dei Permanent ai Joy Division, tributo tra l'altro riconosciuto, però hanno questo progetto parallelo che si chiama Crimea. Ci ascoltiamo questa canzone dal titolo Love Her Eyes.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Bel pezzo dei Crimea, Love Rise, dal loro nuovo album, questo progetto molto particolare, guidato da Nick Solov e da Alice Taylor, che ha come base la città di Venezia, un bravissimo duo synth pop italiano. Da Minneapolis invece arriva una band indie pop nata nel 2008, guidata dal frontman Eli Hansen. Si chiamano Real Numbers ed hanno pubblicato da pochissimo il loro nuovo album, che poi è anche il terzo in carriera. Ci fanno ascoltare questo pezzo gradevolissimo, un po' breve, dal titolo Star, Real Numbers.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Questo era uno dei brani iconici degli anni 2000, l'abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026, loro sono sempre i Plain Whites, ma la voce femminile era quella di Lolo, che è una cantatrice nata a Toronto nel 2000, che ha pubblicato anche alcuni singoli recentemente per proprio conto, ma in questo caso collabora con la band dell'Illinois nata nel 1997 per dare anche una lettura diversa, una colorazione diversa a questa canzone famosissima, con un bel dialogo tra le due voci che rendono il brano sicuramente più intimo e forse anche più attuale. La canzone era Hey There Delilah. Torniamo ad un certo indie pop, ad un certo jungle rock, di una formazione che si chiama Starter Car. Il pezzo si intitola Throwing Down, dal loro nuovo album.

0: Starter Car, ovvero una formazione che arriva da Londra, sono nati nel 2023 e sono guidati da Oisin Barnett. Sono al debutto discografico con quest'album del titolo Afterlight, uscito da pochi giorni.
1: Rock Wave.
0: Si chiamano J-Oaks, formazione storica di Minneapolis, guidata da Gary Louris. Una volta c'era anche Mark Colson, che però era il co-leader, che si è comunque ritirato e ha intrapreso una carriera da solista da un po' di tempo. Però tornando ai J-Oaks, ci ascoltiamo Keeping Our Heads Above Water dal loro nuovo album, Sanctuary Park. Oh.

0: Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock.
1: Il tipico sound dei J-Hawks per questo pezzo Keeping Our Heads Above Water dal nuovo album Sanctuary Park, che è stato interamente registrato dal vivo in studio per questa formazione in attività dal 1985 e guidata da Gary Louris. Lui invece è australiano, si chiama John Floriani.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Gian Floriani, molto bello questo pezzo, grande finale, grande crescendo per questo cantautore che ha una lunga attività da solista ma fa anche parte di una formazione che si chiama Troppy Eyes. Ripeto, lui arriva dall'Australia ed è nato nel 1991 e torna ad incidere dopo 4 anni. Il pezzo si chiamava The Kind of Man I Am, tratto dall'album omonimo, un lavoro che verrà pubblicato entro questo 2026. L'artista che arriva ora si chiama Jay Barnard e sarebbe il progetto solista di Ginte Depré, artista che arriva dal Belgio, frontman di una formazione in attività dal 2004 piuttosto affermata che si chiama Baltazar. Il suo singolo si intitola 4 in the Morning. Jay Barnard. Here I go.

sintetizzatori caldi, ritmi pulsanti e una voce molto intensa nel cuore della notte. Sono le 4 del mattino, 4 in the morning. Jay Bernard, questo artista belga famoso anche per essere il frontman di una formazione nata nel 2004 e che si chiama Baltazar. Per chi ama ancora B-52s, c'è una formazione inglese che secondo me li può ricordare. Sono due fratelli, si chiamano Bobby e Emma Thompson. Hanno già pubblicato due album in forma autoprodotta, ma c'è ora un nuovo progetto che uscirà ad ottobre per l'etichetta Scab Walks. Il tutto anticipato da questo singolo dal titolo Lie Down With Dogs. Loro si chiamano British Birds.

0: Rock Wave.
1: Un po' di garage punk e anche un po' di pop inglese in questa band che, come dicevo prima, mi ricordano in modo particolare i B-52s. Loro però sono inglesi, British Birds Lie Down With Dogs, il titolo di questa canzone dal loro nuovo album che uscirà ad ottobre. Intanto è già partita una cantautrice londinese che si chiama Eleanor Moss, The Way That I Feels.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Il finger picking di questa bravissima chitarrista e cantante inglese Eleanor Moss ci ha fatto ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo The Way That I Feels. Siamo in chiusura, amici, ma c'è ancora una canzone. È un rifacimento di un brano famosissimo dei Pet Shop Boys, canzone uscita nel 1986, inclusa nell'album Please di questa formazione guidata da Neil Tennant. Si intitola West End Girls e noi la riascoltiamo in questa versione di un progetto che arriva da Cagliari, pensate un po', guidato da Valentino Murru. Si chiamano Black Solanas e pubblicano questa West End Girls per un'etichetta tedesca che si chiama Vix Music. Modo insolito e molto particolare per concludere la puntata odierna di Rock Wave. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio fortemente e vi aspetto ovviamente puntuali con la prossima trasmissione di Rock Wave. Intanto tutta per voi, West End Girls dai Black Solanas. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ha. Funky dildo. Già da mo. A star meglio. Ed è così. SM Click. Yo.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Stockholm.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

rádio.

the basis of all their national.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul Spartaco Superanima Show

preferire da te, stavo senza cash. E voglio vivere col rap, ma devo vivere sul web, è come vivere sul set. Se inventassi una storia meglio di questa, senza la noia cliché dell'adolescenza, scoprirei che a gran parte non interessa. Io ho scelto l'arte per vendere la mia merda. Ma se tenessi ogni cosa nella mia testa, voi potreste pensare che sia normale, che vi sorrida con tanta delicatezza, e non sapreste perché non vi faccio male. Io voglio una barca, grossa come una casa, e volevo solo una casa, fra grossa come una casa. Ma una sola stanza in due, quant'era piccola. La notte il letto scricchiola e al mattino ci si sfasa.

direi che lo saprei se fossi ok. Ma non direi che sei flirt, le sei shell, sono ok. Ma poi chi sei? Io me lo chiedo ancora, e da più o meno allora. Io non mi siedo a scuola e vado a 100 all'ora. E ho avuto qualche contrattempo, ma è sempre meglio che essere sempre onesto.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Gira, Aldira, Dale Laudamos, Dia Montanus.

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: eyes on me, but I'm knowing.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

E allora pochi minuti dopo le 21, ben trovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dulisse. Queste Glocal, ritmi d'alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche, curiosità da tutto il mondo. Vi ricordo anche il nostro sito internet che è radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio, dal palinsesto ai protagonisti della radio fino ai podcast. Se vi va, seguiteci anche sui social, siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook.

Prima di dare spazio alla musica, vi ricordo anche che se volete potete seguirci dai vostri device preferiti, basta scaricare l'applicazione gratuita TuneIn che vi dà l'opportunità di farlo. E allora diamo subito spazio alla musica, come sempre vi auguro buon ascolto ma soprattutto buon viaggio con Glocal.

E allora abbiamo aperto con Abdallah Ombadougou, direttamente dal Sahel, storico chitarrista nigerino che ci ha lasciati nel 2020, donandoci quest'ultima perla di cultura. Ishumar è stato un personaggio chiave per la rinascita della musica Tuareg. Il disco è uscito nel 2022, che raccoglie i suoi momenti topici. Il titolo del disco, appunto, Ombadougou. Sempre rimanendo in ambito Tamashek, sono i veterani Tinari Wen, direttamente da Tamaranset. Questo è il loro ultimo lavoro del 2023, intitolato Amatsui, e il pezzo estratto è Tenereden.

E così siamo arrivati dalle parti del Senegal con il bassista Alun Wade, che unisce l'Africa all'Europa e gli Stati Uniti. Il suo ultimo disco, uscito nel 2022, si chiama Sultan, un lavoro molto interessante che fa di Alun Wade un musicista e bassista globale. Dal Senegal arriviamo al Marocco con un altro grande esponente della musica locale, elettrificazione dell'oud e suoni ultramoderni. Majid Bekkass, Gnawa Blues Band, negli anni 90 vanta numerose collaborazioni negli States con musicisti del calibro di Archie Shepp e tanti altri. E allora ascoltiamoci Majid Bekkass.

E allora una collaborazione tra Dudu Tassa, artista israeliano, e Johnny Greenwood dei Radiohead, disco del 2023 pubblicato dalla World Circuit, intitolato Jarak Karibak. La natura culturale di Dudu Tassa è importante per comprendere il progetto. Sono 9 canzoni d'amore originarie di diverse regioni del Medio Oriente, Giordania, Algeria, Marocco ed Egitto, ognuna affidata ad un cantante proveniente da un paese differente da quello di origine del brano. Non a caso Jarak Karibak sta a significare il vicino e tuo amico. E così arriviamo dalle parti di Annaba in Algeria, una collaborazione tra Hamdi Benani, gloriosa voce del popolo algerino, un personaggio di spicco della cultura musicale Malouf, era soprannominato L'Ange Blanc, e Mehdi Adab, il virtuoso del Loud, già famoso con i suoi Speed Caravan.

E allora siamo arrivati dalle parti del Sahrawi con Aziza Brahim, nata e vissuta nei campi profughi del Sahara occidentale, e questo è il suo ultimo lavoro pubblicato dall'etichetta Glitterbeat nel 2024, intitolato Maiwa.

Dal Sahrawi ci spostiamo in Somalia con la voce di Saralgan. L'album pubblicato nel 2024 si chiama Iddu Davr, suoni che si intrecciano con l'afrobeat, il Tuareg e l'Ethio Jazz.

E così siamo arrivati dalle parti del Centro Sud America con i Combo Simbita, una sorta di unione creativa tra artisti di varia nazionalità. Carolina Oliveros alla voce, Nino Lento Es Fuego alla chitarra, Prince of Queens al basso e Dilema Astronauta alla batteria. Collettivo che vuole andare oltre il concetto di nazionalità, loro fanno base a New York e si definiscono abialisti, richiamando il nome degli indigeni del Centro e Sud America. Lavoro uscito qualche anno fa che si intitola IRE. Ed adesso una vecchia conoscenza, i Massilia Sound System. La loro è una versione provenzale del reg rabba dub giamaicano in lingua occitana. Il loro ultimo disco si chiama Se il Caracter, risale al 2021. Oh, toi qui me trouver le remède à la nuit, à la fatigue et à tous tes tracas. Toi qui me retrouver...

E allora dalla Francia dei Massilia Sound System siamo arrivati in Angola con Ikokwe, due personaggi immaginari provenienti da un tempo-spazio lontanissimo. Questo è il loro album del 2021 che si chiama The Beginning, The Medium, The End Infinite. E adesso un progetto davvero molto molto interessante, un progetto che nasce a Belgrado, una pubblicazione Glitterbeat. Siamo in Serbia, il DJ Vladimir Lenart frulla insieme frammenti di folk slavo e voci da vecchie audiocassette.

E allora la musica di Leonard Tapes, questo DJ che arriva da Belgrado. Un disco questo molto molto interessante, andatevelo ad ascoltare. Prima di concludere vi ricordo un po' di cose. Questo è Radio Start, Glocal, ritmi d'alchimia e sonore. Il nostro sito internet è radiostart.it, andatevi a guardare tutte le curiosità che ci sono sul sito, a cominciare dalla programmazione, i protagonisti della radio e soprattutto i podcast. Io vi lascio con un'ultima chicca che arriva direttamente dall'Ecuador, e l'universo parallelo di Polibio Mayorga, ripubblicato nel 2023. E su questo pezzo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora?
2: Alle 18, caro.

veramente impazzite. Però, insomma, i potenti della terra non vogliono capirlo che se non mettono mano all'acqua potabile, alla salvaguardia del clima, il discorso sarebbe ampissimo, ma lo tralasciamo almeno per questa notte. Insomma, la gravità del momento è tanta roba. Veniamo da un mese di agosto caldissimo, perlomeno sulla costa adriatica. From Pescara by night e soprattutto Costa Nostra. Ma noi siamo sempre qui anche in questa calda notte di questo primo venerdì del mese di settembre. È la notte di venerdì 4 settembre 2026, anno solare, anno domini, da calendario terzo millennio dopo Cristo Wagyu. Questa è Radio Start. Ma soprattutto questa è la nuova puntata che sta decollando, che sta partendo, che sta salvando, che sta iniziando il proprio viaggio intercontinentale di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. www.radiostart.it. Sounds like freedom. La nuova puntata in ordine cronologico è la numero 407esima puntata di Super Soul, un viaggio, un rapporto d'amore, un rapporto di stima, di amicizia, di affetto reciproca, iniziato, partito nel lontano ottobre, era la notte di giovedì 5 ottobre 2017, con la puntata numero 0 che prendeva forma. Siamo giunti alla 407esima puntata, siamo qui Wagyu, noi ce la mettiamo sempre tutta, noi ci siamo. E voi? Facciamo un po' tutti come il grandissimo Marvin Gaye, The Marvelous. What's going on? 1971, Motown Records. Hey baby, what you know do? Hey baby. Naturalmente benvenuti, ben ritrovati, ben risentiti. Un grande abbraccio è quello che Spartaco Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ, vi irradia via etere, on digital web, ovunque voi vi troviate, in ogni parte del globo terrestre. Come andiamo, Wagyu?

di 4 venerdì del mese di settembre 2026 da calendario. Ogni venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino c'è Super Soul, lo Spartaco Super Anima Show, l'esclusiva di Radio Start, che potete anche poi ribeccare se avete perso la diretta del venerdì notte. Potete ribeccare la puntata subito in registrata in replica la domenica successiva, la domenica ora di pranzo, e quindi questa domenica, domenica 6 settembre alle ore 13, arriva inesorabile Spartaco Superanima con il suo Super Soul. Dalle 13 alle 16, wagyu, si pranza insieme la domenica. Tutte le stagioni dell'anno, le 4 stagioni, ma saranno ancora 4? Ma secondo me no. Come andiamo? Come state? Ben ritrovati, ben risentiti. Un altro viaggio di 180 minuti di puro groove, anche questa notte. BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes che solo Radio Start sa regalarvi. Wagyu. Ed è sicuramente un grande viaggio cosmico, interplanetario, ineludibile, ineluttabile, imprescindibile.

Irrinunciabile, che non se ne può fare a meno, così come non se ne può fare a meno del grandissimo reverendo The King, l'inarrivabile, il magnifico Marvin Gaye.

E anche questa notte tornerà la rubrica nella rubrica lo spazio Animal House. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista. Si parla di umanità, di difesa dell'ambiente, difesa del mondo animale, sempre più massacrato, bistrattato, soprattutto in questi giorni, che sta riprendendo la caccia, per esempio anche in Abruzzo, nonostante... Ma quante decine, centinaia di ettari sono nuovamente bruciati, non solo sul Morrone, sul nostro amatissimo Monte Morrone, in tutto l'Abruzzo. Sempre troppi incendi, tutti dolosi, e nessuno parla mai dei poveri animali indifesi che non ce la fanno a salvarsi perché non riescono a scappare. Sto parlando anche dei piccoli, soprattutto dei piccoli mammiferi. E i nostri governatori della regione Abruzzo hanno avuto il coraggio di respingere la richiesta di tante associazioni animaliste, di tanti esponenti politici, di rimandare l'apertura della caccia a causa dei troppi incendi che hanno distrutto nuovamente, devastato ancora una volta il nostro Abruzzo, ex regione verde dei parchi. Complimenti, complimenti a tutti, davvero tanti, tanti, very, very many compliments. Ma di tutto questo parleremo appunto nell'ambito di Animal House più avanti nel corso di questa nottata, di questa notte, di questo venerdì 4 settembre 2026. Wagyu. Ci sono informazioni che dobbiamo dare obbligatoriamente dall'alto o dal basso della nostra onestà intellettuale per quanto riguarda, insomma, l'aspetto giornalistico e da media, perché la radio non è solo musica ma è anche, insomma, informazione, come quella che noi cerchiamo di fare, la buona informazione, già parlando per esempio di musica, di artisti o di tante altre cose che potete scoprire andando direttamente sul sito, all'indirizzo in rete, in internet, www.radiostart.it, perché scoprite il palinsesto, soprattutto direttamente dall'home page, il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, della vostra radio preferita, www.radiostart.it. Ma chiaramente non siamo presenti, non essendo presenti noi come radio in modulazione di frequenza stereo, in FM, siamo soltanto presenti sul web. Siamo una web radio, ma fondamentalmente è importante ricordare come il futuro della radio, molto imminente, sarà chiaramente questo. Dobbiamo cercare di essere presenti anche sui social, senza esagerare quanto basta. E quindi ci trovate su Facebook, Marco Mann Wagyu, con i like, per noi molto molto importanti, come specchio del vostro gradimento nei nostri confronti rispetto a quelle che sono le nostre, appunto, offerte, proposte musicali e non solo. Who really cares? Oltre che su Facebook ci trovate anche su X, who's willing to try? L'ex Twitter. Who is willing to try? E poi ancora su Instagram. To save a world. Chiaramente dal sito, all'indirizzo in rete, in internet, www.radiostart.it. Però ci potete ascoltare anche gratuitamente da vari applicativi, probabilmente sicuramente i più gettonati per i sistemi che vanno per la maggiore, iOS ed Android, dei vostri device. Mi riferisco a TuneIn, TuneIn e Radiogram, che, se non ricordo male, è legato e collegato a Facebook, ma io non sono presente per scelta molto politica, da buon anti-americano quale sono, non sono presente sui social, e quindi andiamo avanti ugualmente.

0: ci stiamo regalando in sottofondo Save the Children, 1971, Marvin Gaye, Motown Records, dal capolavoro assoluto, dal concept album What's Going On, 9 tracce assolutamente capolavori, inarrivabili. Wagyu. The children,
1: oh, for the children. See.

Quanta bellezza, c'è in questi solchi di questo inarrivabile vinile, capolavoro assoluto della storia della musica, Wagyu. La musica, Wagyu! Save a world that is destined to die. Capolavori su capolavori, sta arrivando God is Love.

Eccolo! Buon viaggio, boa vida, boa noite!

4 minuti dopo le ore 23 in diretta radiofonica notturna sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. Sta decollando la nuova puntata, la numero 407 di Super Soul, lo Spartaco Superanima Show, l'esclusiva del venerdì notte in replica la domenica ora di pranzo. Solitamente salutiamo il maestro Marvin Gaye con Right On. Ma sentite che base ritmica! Che il groove sia con voi e con i vostri spiriti sempre, wagyu!

12 minuti dopo le ore 23 si decolla definitivamente Wagyu. Vogliamo omaggiare in apertura di viaggio questa notte di Super Soul la grandissima vocalist, cantante, jazz e non solo, jazz e dintorni, Cassandra Wilson, che ci ha lasciati purtroppo poche ore fa, prematuramente. Grandissima Cassandra. Noi ce la regaliamo da questo album del 2002, pubblicato per la Blue Note Records, insomma un'etichetta, mica una grandissima etichetta discografica, Cassandra Wilson, Belly of the Sun.

Eccola qui, Cassandra Wilson, datata 2002, Wagyu. È il bello della diretta, incidenti di percorso, insomma, che non mancano mai. Soprattutto non ci abbandonano mai. Buon viaggio, boa vida, boa noite. La grandissima Cassandra Wilson.

apertura intitolato The Wait di questo straordinario album Belly of the Sun della grandissima Cassandra Wilson, che vogliamo omaggiare questa notte in apertura di Viaggio Wagyu. Ci regaliamo ora Justice. Timbrica vocale da paura, riconoscibilissima, straordinaria, grandissima Cassandra Wilson.

E ci siamo regalati il capolavoro Darkness on the Delta della grandissima Cassandra Wilson. Nata il 4 dicembre del 1955, se n'è andata il 1 settembre, soltanto tre giorni fa, del 2026, a soli 70 anni, quasi 71, grandissima cantante jazz statunitense, con il suo jazz blues, insomma con il suo groove. È stata in attività dal 1985 fino a pochissimo tempo fa, pochissimi giorni fa, con la sua grande vocalità, il suo grande pianoforte, la sua chitarra. Ha pubblicato 22 album. Noi ce la regaliamo ancora da questo album pubblicato per la Blue Note Records nel 2002, intitolato Belly of the Sun, e questa è il capolavoro Waters of March.

e ci siamo regalati questa versione bellissima, pazzesca, della brasileira Aguas de Março, della grandissima Cassandra Wilson. Insomma, se n'è andata a soli 70 anni, quasi 71, il primo settembre, tre giorni fa, nella sua casa di Jackson, nel Mississippi, località Jackson del Mississippi, dove era anche nata nel 55, nel dicembre 55, grandissima voce del jazz e non solo, musicista, compositrice, produttrice, interprete, con una precisa idea dell'ascolto e del tempo.

Cantautrice, produttrice. È stata celebre soprattutto per la sua voce da contralto, ricca e tanto espressiva. Infatti, sentite un po' che roba.

e ci siamo regalati il capolavoro You Gotta Move. Only a Dream in Rio. Cassandra Wilson, Wagyu in apertura di viaggio. Tanta roba, sempre, nell'ambito di Super Soul, il venerdì notte, Radio Start.

La grandiosa, straordinaria Cassandra Wilson Wagyu, datata 2002, per omaggiarla a dovere.

E anche stanotte stiamo lasciando parlare la magia sonora, soprattutto vocale, della grandissima Cassandra Wilson. E tra pochi secondi daremo il benvenuto al nuovo giorno, sabato 5 settembre 2026, Wagyu.

E stiamo sempre omaggiando la grandissima Cassandra Wilson, che ci ha lasciati a soli 70 anni, quasi 71, il primo settembre, insomma pochissimi giorni fa. Straordinaria cantante, vocalist, compositrice, musicista statunitense, Cassandra Wilson, davvero una timbrica vocale unica, inarrivabile, immensa, divina. Sempre sintonizzati sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, la vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, www.radiostart.it, sounds like freedom. Sta proseguendo la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, in replica la domenica successiva dalle 13 alle 16, 180 minuti sempre di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes che solo Radio Start sa regalarvi, wagyu. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, che il groove sia sempre con voi e con i vostri spiriti.

0: Siamo già giunti nel nuovo giorno, già da qualche minuto, quasi diciamo oltre 20 minuti, e quindi abbiamo dato il benvenuto al nuovo giorno, sabato 5 settembre 2026, ma esattamente un anno fa, nella mattina del 5 settembre 2025, a soli 81 anni compiuti da un paio di mesi, se ne andava il grandissimo nostro maestro, tutto pescarese, tutto abruzzese, grandissimo maestro di teatro, ma soprattutto per una grande scuola di vita, William Zola. E insomma, il maestro domani sera, questa sera, anzi questa, in questa serata di sabato, oramai parliamo in diretta, e quindi sabato 5 settembre 2026, verrà giustamente ricordato all'interno del Teatro Cavour alle ore 21 con questa grande iniziativa promossa dal suo fido attore, che poi è la persona che gli è stata più amorevolmente, amichevolmente vicina negli ultimi tempi, anche insomma prima che si ammalasse. Sto parlando di appunto del grande attore Giuseppe Pomponio, direttore artistico del Teatro Cavour, che ha organizzato questa gran bella, emozionante iniziativa intitolata Un giorno dopo l'altro, con la sua compagnia, appunto la sua struttura teatrale di Giuseppe Pomponio, Diario di Bordo, in collaborazione con la Torre del Bardo, che è stata la storica compagnia alla quale ho avuto l'onore di appartenere per una decina d'anni, del grandissimo maestro William Zola, che verrà appunto ricordato questa sera alle ore 21 al Teatro Cavour in via Cavour a Pescara, in ricordo appunto di William Zola. E poi sabato 19 settembre nel Teatro Naturale dei Ruderi di Villa Sabucchi, il parco su Viale Bovio appunto a Pescara, che è stato teatro di tutte le rappresentazioni shakespeariane portate avanti magistralmente dal grandissimo maestro, l'immenso William Zola, che io personalmente ringrazierò per il resto dei miei giorni, per tutto quello che mi ha dato, che mi ha insegnato a livello artistico, soprattutto teatrale. Ho avuto appunto l'onore di essere per una decina d'anni abbondanti un suo attore nelle opere shakespeariane e non solo. Sabato poi 19 settembre alle ore 20:45 a Villa Sabucchi ci sarà questo secondo appuntamento in omaggio, in ricordo, ma nulla di nostalgico, perché il maestro non lo avrebbe voluto, appunto in omaggio a William Zola, ci sarà la rappresentazione teatrale intitolata La bisbetica infuriata, un testo originale di Margherita Cordova, figlia del compianto Gianni Cordova, amicissimo e compagno di scuola del grande William Zola, per la regia di Paolo Diodato. Questo sabato 19 settembre, ore 20:45 a Villa Sabucchi, La bisbetica infuriata, Villa Sabucchi di Pescara, di Margherita Cordova, regia di Paolo Diodato, e insomma tutto il progetto, compresa la serata di questa sera di sabato 5 settembre dalle 21 in poi al Teatro Cavour, tutto il progetto è ideato e curato dal mio grande amico, dall'artista, dal grande attore Giuseppe Pomponio. Io parteciperò in omaggio al maestro William Zola con questa cosa che ho preparato nelle ultime ore. Ho registrato anche un provino che adesso vi faccio ascoltare, da Città insonne, del grandissimo componimento poetico del grandissimo Federico García Lorca del 1929, una interpretazione teatrale di questo componimento poetico del grande poeta García Lorca su una base, un sottofondo musicale inarrivabile della divina Diamanda Galas, datata 1992. Insomma, domani sera omaggerò, questa sera omaggerò, oramai è il caso di dire, questa sera omaggerò il grande maestro William Zola con questo componimento Città insonne, perché il maestro William Zola poi ci scriveva anche alle 3, alle 4 del mattino messaggi su WhatsApp, perché dormiva poco, era abbastanza un viver di notte sui suoi social, sul suo telefonino. E addirittura alcuni messaggi verranno letti in occasione di questa serata, di questa sera al Teatro Cavour di Pescara, in ricordo, appunto, in omaggio al grande William Zola. Io ho preparato personalmente questo tributo doveroso, questo piccolo, umile, molto umile omaggio in ringraziamento al maestro che per sempre porterò nel cuore. Città insonne di Federico García Lorca, su base della straordinaria Diamanda Galas.
1: Non dorme nessuno nel cielo, nessuno, nessuno, non dorme nessuno. I bambini della luna fiutano e aggirano le loro capanne. Verranno le iguane vive a mordere gli uomini che non sognano, e colui che fugge col cuore spezzato troverà le cantonate l'incredibile coccodrillo tranquillo sotto la tenera protesta degli astri. Non dorme nessuno nel mondo, nessuno, nessuno, non dorme nessuno. C'è un morto nel cimitero più lontano che si lamenta da 3 anni perché ha un paesaggio secco nel ginocchio. E il fanciullo che hanno seppellito stamane piangeva tanto che fu necessario chiamare i cani per farlo tacere. Non è sogno la vita. Allerta, allerta, allerta! Precipitiamo dalle scale per mangiare la terra bagnata o saliamo al margine della neve con il coro delle dalie morte. Ma non c'è oblio né sonno. Carne viva! I baci legano le bocche in un groviglio di vene recenti e a chi gli duole il suo dolore gli dorrà senza tregua e chi teme la morte se la porterà sulle spalle. Un giorno i cavalli vivranno nelle taverne e le formiche infuriate aggrediranno i cieli gialli che si rifugiano negli occhi delle vacche. Un altro giorno vedremo la resurrezione delle farfalle disseccate, andando in un paesaggio di spugne grigie e di navi mute, vedremo brillare il nostro anello e scaturire farfalle dalla nostra lingua. Allerta, allerta, allerta! Quelli macchiati ancora di fanghiglia e acquazzone, quel ragazzo che piange perché non sa l'invenzione del ponte, o quel morto cui rimane soltanto la testa e una scarpa, bisogna portarli al muro dove stanno in attesa iguane e serpenti, dove aspetta la dentatura dell'orso, dove aspetta la mano mummificata del bambino e la pelle del cammello s'arriccia con un violento brivido azzurro. Non dorme nessuno nel cielo, nessuno, nessuno, non dorme nessuno. Ma se qualcuno chiude gli occhi, frustatelo, figli miei, frustatelo! Permanga un panorama di occhi aperti e amare piaghe accese. Non dorme nessuno nel mondo. Nessuno, nessuno, ve l'ho detto, non dorme nessuno. Ma se qualcuno nella notte ha troppo musco alle tempie, aprite le botole affinché veda sotto la luna i bicchieri falsi, il veleno e il teschio dei teatri!
2: Let us call guilty forward.

Grazie infinite per tutto e per sempre. Lui è Nat James.

Grandissimo esponente del New Soul, il grandissimo Nat James, nel 2007 per la Hedel Music Records incideva l'album Kingdom Falls.

sulle magiche note del grandissimo Nate James. Si apre anche questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Abbiamo parlato, abbiamo toccato il tema, insomma, degli incendi anche lo scorso venerdì notte. Proseguiamo con le notizie riguardanti anche il nostro Abruzzo per questa estate veramente di fuoco. Non ci sono parole per esprimere il disappunto, il disprezzo, diciamo così. Le notizie, la notizia ci arriva dagli amici del WWF Italia, insomma un'estate di fuoco che rischia di essere la nuova normalità. Ogni estate assistiamo allo stesso copione, territori devastati, comunità evacuate, biodiversità distrutta e costi economici enormi. Dall'Ontario canadese alla Francia, dal Galles alla Sicilia, l'estate 2026 conferma purtroppo come incendi sempre più estremi siano ormai una nuova normalità. Nel nostro paese gli ettari percorsi dal fuoco sono 70.000, l'equivalente di circa 100.000 campi da calcio, con un aumento, udite udite, del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Quasi un terzo dei roghi ha interessato aree protette. Ma è importante ricordare come la situazione è molto più grave, ancora più grave nel resto d'Europa. In Spagna sono già bruciati 219.000 ettari, in Francia 91.000, con decine di vittime e oltre 300.000 persone costrette ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. Complessivamente in Europa sono già andati in fumo 100.000 ettari in più dello stesso periodo del 2025, che è stato il peggiore degli ultimi 20 anni in Europa. Il cambiamento climatico rende più frequenti e intensi gli eventi estremi e a questo si aggiunge una gestione non adeguata a rendere i territori più resilienti.

avanti, anche se l'intervento emergenziale continuerà a essere fondamentale, non è più assolutamente sufficiente. E il WWF ha stilato un nuovo report denominato «È stata la mano dell'uomo». Cambiare strategia per prevenire gli incendi estremi. Chiarisce appunto che è necessario un cambio di paradigma nelle politiche pubbliche. La prevenzione deve diventare il principale investimento nella lotta agli incendi, integrando gestione forestale sostenibile, pianificazione territoriale, tutela degli ecosistemi, coinvolgimento delle comunità locali, monitoraggio del territorio e aggiornamento e piena operatività dei piani antincendio boschivi. C'è dunque sul sito del WWF una petizione da firmare, firma e firmate, firmiamo tutti insieme la petizione e chiediamo al governo di agire prontamente sul clima. Zero scuse appunto sul clima, chiediamo al governo di agire urgentemente sul clima per tutelare davvero il benessere e la sicurezza di noi cittadini. Il clima non è di destra né di sinistra, è di tutti. Non è più tempo di favorire le lobby fossili, occorre dare priorità agli interessi della collettività, basta rinvii, vogliamo azioni concrete per il clima e le persone ora. La crisi climatica è qui e ora e ci riguarda tutti e tutte. Non è più un insieme di eventi eccezionali, sta diventando una condizione permanente e strutturale con impatti sempre più visibili e devastanti sull'ambiente e sulle nostre vite. Mentre le conseguenze sono già in atto, chi dovrebbe proteggerci continua a perdere tempo e rinviare. Soluzioni concrete di mitigazione, abbattimento delle emissioni e adattamento, trasformazione per adeguarsi alle nuove condizioni climatiche esistono già, ma servono convinzione e determinazione per metterle in pratica. Però la politica si piega alle lobby fossili invece che tutelare il bene comune. Continuare a rinviare le azioni necessarie non è più possibile. Se non vogliamo assistere a impatti sempre più devastanti sulla qualità della vita e sulla sicurezza di tutti noi, è necessario agire al più presto. Le istituzioni hanno il potere e il dovere di agire ora. Non accettiamo più scuse né rinvii. Il nostro diritto ad un ambiente sano viene ignorato ogni giorno e il tempo per agire si sta esaurendo. Non resteremo a guardare mentre l'immobilismo segna il nostro presente e compromette il nostro futuro. Cosa dice la comunità scientifica? La comunità scientifica ci mette in guardia da anni con dati inequivocabili. Senza azioni concrete e urgenti, al 2050 i danni legati alla crisi climatica potrebbero avere ripercussioni dirette e gravissime sulla vita di centinaia di migliaia di persone, sulla sicurezza alimentare, sulla salute e sulla stabilità sociale. Quanto ci costa in termini economici l'inazione, cioè la non azione del governo italiano sul clima? Il rapporto sulle politiche di bilancio elaborato dall'Ufficio parlamentare di bilancio italiano conferma che gli eventi atmosferici estremi, se non si contrasterà ora il cambiamento climatico, potranno costarci sino a 5,1 punti percentuali del PIL al 2050. La non azione, l'inazione e i rinvii del governo rischiano di impoverirci grandemente. Firmate la petizione e chiedete di tutelare anche la nostra economia.
Italia dunque fragile, molto fragile davanti alla crisi climatica. L'Europa è tra i continenti più a rischio. Questa è una fonte dall'Istituto Copernicus del 2024. Tra quelli europei, l'Italia è il paese più colpito dagli eventi estremi provocati dalla crisi climatica, con danni diretti che, per esempio, nel 2022 hanno colpito in modo consistente infrastrutture, comunità e territori. Ondate di calore, inondazioni e siccità sempre più frequenti hanno provocato migliaia di morti premature e rappresentano un campanello d'allarme che non può più essere ignorato. Stiamo sperimentando sulla nostra pelle le difficoltà che un clima alterato genera sulla nostra vita. Ben il 75% degli italiani teme la crisi climatica come principale minaccia ambientale e ritiene che l'esecutivo nazionale non stia facendo abbastanza per affrontare gli effetti del riscaldamento globale. E questo è un chiarissimo, fortissimo segnale di un grande fallimento. Il governo avrebbe dovuto ascoltare la scienza e non lo ha fatto, ostinatamente. Cosa può fare l'Italia per contrastare il cambiamento climatico? Per affrontare la crisi climatica ed evitare gli scenari peggiori, bisogna chiudere con i combustibili fossili in pochi anni, in poco tempo. La politica deve smettere di fare regali alle lobby fossili sulla pelle degli italiani. Per tutto questo chiediamo a governo e Parlamento italiano di approvare urgentemente una legge sul clima, l'Italia è uno dei pochi paesi europei a non averlo ancora fatto, promuovere concretamente fonti rinnovabili e accumuli, cioè i dispositivi per assorbire e rilasciare energia elettrica per garantire continuità, adottare un piano serio di efficienza energetica ed elettrificazione, di affrontare la crisi climatica come una priorità trasversale in tutte le politiche pubbliche, trasporti, agricoltura, sanità, industria, energia, rappresentare seriamente i cittadini e il loro diritto al benessere e alla sicurezza negli incontri di livello internazionale su contrasto e adattamento al cambiamento climatico, di contrastare le fake news sulla crisi per garantire ai cittadini una informazione basata sui dati realmente scientifici. Un dibattito sano e non inquinato da falsità è l'unica strada per far crescere la consapevolezza dei rischi che corriamo e quindi metterci nelle condizioni di garantire la nostra salute e la nostra sicurezza. Ma quali sono realmente gli effetti del cambiamento climatico in Italia? Dunque, eventi estremi sempre più frequenti. Tra gennaio e settembre 2024, secondo i dati dell'osservatorio AMBI sulle risorse idriche, si sono registrati ben 1899 eventi estremi e poi ancora danni alle persone, all'agricoltura e alla biodiversità. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente in Italia, i costi degli eventi meteo estremi sono stati di circa 180 miliardi di euro, considerando il periodo 1980-2023. Aumento della desertificazione e siccità. Secondo i dati ISPRA del 2022, la disponibilità di acqua si è ridotta del 19% nell'ultimo trentennio rispetto al precedente. E poi ancora aumento di malattie legate al clima e crescita della mortalità, in particolare a causa di eventi estremi, disponibilità idrica, sicurezza alimentare e cambiamenti nella comparsa e diffusione di malattie di origine infettiva, vettori patogeni, acqua e cibo contaminati. Scendiamo ancora più nel dettaglio. Quanti morti in Italia ci sono stati a causa del cambiamento climatico?
Secondo il Climate Risk Index del 2025 pubblicato da German Watch, l'Italia si pone tra i primi paesi per impatti sulla salute, legati principalmente alle ondate di calore che hanno provocato oltre 38.000 morti, soprattutto negli anni 2003-2022. Al momento non sono ancora disponibili dati ufficiali aggiornati per il 2023 e il 2024, ma la tendenza suggerisce che il rischio sanitario legato al cambiamento climatico rimane elevato e in prospettiva destinato ad aumentare. Ma quali soluzioni sono già disponibili per mitigare il cambiamento climatico? Oggi sono disponibili un ampio ventaglio di soluzioni per mitigare il cambiamento climatico e fare a meno dei combustibili fossili, carbone, gas, petrolio, il cui uso è il maggior responsabile della crisi climatica. Le principali soluzioni sono l'efficienza energetica, applicata in tutti gli ambiti e settori, che grazie a opzioni tecnologiche consente di ridurre i consumi a parità di servizio reso, le fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico ed eolico, nelle loro varie declinazioni tecnologiche, consentono di produrre energia in modo più pulito e che, abbinate allo sviluppo di diversificati sistemi di accumulo, rappresentano l'asse portante della transizione energetica. L'implementazione della rete elettrica e delle sue interconnessioni per garantire stabilità e flessibilità al sistema. Insomma, è risaputo tantissimo che i modi ci sarebbero e dovrebbero essere applicati già da troppi tanti anni. Ma chiaramente non c'è la volontà. Non c'è la volontà. E si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così parlo per voi nell'ambito di Super Soul, Così parlo per voi nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, Così parlo per voi nell'ambito di Animal House, Spartaco Super Anima, Speaker e DJ, DJ e Speaker, Parola di Spartaco.

Ed almeno per questa notte vogliamo salutare il britannico, insomma il nuovo esponente inglese del New Soul, Nat James, con questo ultimo brano datato sempre 2007 dal suo album Kingdom Falls, pubblicato per la Edel Music Records. Per partecipare anche poi a Sanremo 2007 nella serata dei duetti, insieme a Paolo Meneguzzi, presentarono questa music.

E come direbbe il buon Andrea D'Ulisse, il capitano che mi precede dalle 21 alle 22 il venerdì in prima fascia, in prima serata con il suo splendido Glocal, ci spostiamo rapidamente in Brasile.

e ci siamo regalati Jorge Aragon. Proseguiamo questo grande viaggio con le sonorità samba e bossa nova. Lei è Rosa Passos, magnifica.

concludendo questo grande viaggio notturno di questa notte, siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora di viaggio notturno in compagnia di queste sonorità molto accattivanti, molto adatte, molto speciali di samba e bossa nova. Wagyu, della serie Meu Brasil. Tanta roba, sempre, sempre. Buon viaggio, boa vida, boa noite. E un gran finale di viaggio anche quello di questa notte, Wagyu.

lui è Wilson das Neves. Il brano è intitolato Pick Up the Pieces. Sonorità electro funk brasileire. Viva Brasil! Uma canção simplesmente maravilhosa.

e la Francia in quel campionato mondiale rispondeva con Ettori, Janvion, Amoro, Bossis, Tresor, Gires, Six, Tigana, Genghini, Platini, Rosto. A memoria, Wagyu. E si parla anche di Fuchbao nell'ambito di Super Soul. In un finale Super Soul Meu Brasil.

E udite, udite, sul binario zero di Radio Start sta arrivando Mrs. Dionne Warwick con il brano intitolato Caravan. Questo è samba puro, wagyu.

Ed anche per questa notte si va a concludere la nuova puntata di Super Soul. Naturalmente Spartaco Superanima vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo venerdì puntuali Wagyu 22.45 con l'orario rapportato all'Unione Europea. Si parte, si decolla venerdì prossimo 11 settembre, mamma mia! E sulle grandissime, sulla grandissima Donna Yvonne Lara, Spartaco Superauma vi abbraccia, vi saluta. Mi raccomando, Wagyu, sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo. Grazie per avermi scelto, rimaniamo abbracciati non solo virtualmente. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, ciao!

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.